La marjucha patampi. Chakrapi. Yunka ukupipas. Radio Cultural Amauta, Hanwankuska.

Gracias Dios bancachon hankunata rimakai kamoikiko tokoi sonkoikuwan kai temprano piata ita Dios pa monainiman hina kachon sapakama uyarihillay.